Ne shine dento. Fa perfume mai ifa pizza o le nei vaitau. E fa ia fuole sia kio o loa ile shine dento. E li mese la wiva iva li tau o le nifo fa pigetasi. One tooth acrylic denture. Ile shine dento. Susu mai il tato fale fou. E au tafa lava o le fale tuai. Lima fitu fa grade ta throat man kyle. Telefoni lua fitu fitu o no no fa fa. Lua fitu fitu o no no fa fa.

0: fa.
1: Le shine dentro. Lau fale fa inifo fa mo moina. La to te fa ia fo fa tal no ngo unifo. Ia so lulu te tasi. Tele e wala me fa ia na tsong ia lau tsong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa great to our road man go. Bevili mai le loa fitu fitu on on fa fa. Loa fitu fitu on on fa fa. Mo le shine dentro. E ia ia ia inga fa pito.